0: ogni 5 secondi can lui l'assedio sventurare spazio con un accordo. Pam, bum bum. Avvisamento di 500 echi per azzannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quei pom pom, spiaccicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare scoppi tagli, pum, batteria tirerà. Violenza, feroce, re.
1: I didn't like it in Berlin. I was very much opposed to the imperial setter.
0: Pum pum, pum pum, pum pum.
1: And together with many friends, we believed that the Kaiser and his army had a great hand in causing the First World War.
0: Pum pum, pum pum, pum pum. Questo passo grave, scandoli strani, folli agitatissimi, appunti della battaglia, furia, affanno, orecchi, occhi, narici, aperti, che gioia, vedere, udire, fiutare, tutto, taratata delle mitragliatrici, sdegliare per il fiato, sotto morto si schiaffi, pippa, puntum, pippa, puntum,